si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acelfo, disconquasso.
1: Da non giugno come al pari.
2: Ti rompisci!

0: altro scarno, bruno, o che ciel quali occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: questo foglio il dicere d'invia. Un invito all'aranza,
1: eccelso onore e gli rendi.

amici, e dai, amici, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai,

Oh,

Ciao, ciao, ciao.

0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta, io si ferita, fremo di cuore,
0: abbandoni,
1: tenga il maglianimo, e folleggi, che nulla paventa per sé.

Per un disco legge si scherzi, ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creazione?

salvarti dall'or che gelati lassù dall'immira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto,

ha scelto l'orma dei bassi stirtati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva il calvato, la scelta, di fuoco che salvassi da noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che

Innocente sfidanze!

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecheranno inoltre. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: anzi Spagna scorsi chiede in dovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi!
1: Dite promese!
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi!

Oh.

Yeah.

Non aspetta, non teme, non l'aspetta, è crudel. Ma sai,

0: Ardite, ardite, ardite, bellezza. Ardite, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardite.

Dio, chiunque potrebbe, e chi? Il stesso giorno in tasca, chi sta

0: lo seguo il franco sangue nel senso di ferme ancor. No, no, non è colpevo, chi serve a patria onor, ma tutti i modi salvati ai modi miei leggeri va.
1: Farò sperare,
0: già te sa pressa

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da caccia.

0: che morte! La speri in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano!
1: Io combatto!

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.

0: in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: troppo altiero.

fantasie e vedo giù. Se volete io non vi penso, io non ho ragione. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le

0: presto, ponetevi presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

cantar. Io non la firmo. Rider volete? Parlo sul serio. Vedi, prendete. Non prendo niente. Vedete, vado. Fare un'udite in questo contratto.

volete, parlo sul serio, vedi e prendete, non prendete.

scalo qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scalo qua, lo scalo qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassian, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: alzati, olà!
1: Non posso,
0: è troppo grave. Si faccia lo scongiuro.